0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con

credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

che riesce a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

accende la speranza e dietro ci sei tu. Fra gli orrori e le miserie sai brillare tu, con i tuoi 16 anni, senza scuse né inganni. Sei così irri-

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

one cigarette. Keep your filthy paws off my

Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in musica.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera. Ma una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

Quale allegria, se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via. Quale allegria, da da di da. Quale allegria, se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.
6: È

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

esserci. Tutto sommato è sempre meglio esserci. Con la testa o solo con l'ipotesi. C'è poco spazio tra la vita e il sogno. Accendi un cielo che l'amore muore. Perché ci sono troppi detti inutili. In questi bar che fanno la politica ci sono esempi sempre meno utili.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

0: Mari, che ci fa quest'uomo nudo sotto al nostro letto?
1: Sotto al letto niente, ma sapessi sopra!
2: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta la fronte, danzano le streghe di Gabri Ponte.

Ciao Carlos Argentina. Ciao Azurra, Fenice, Decrau, Alize, Ciro.

Jack Rowan, Next Music for You. Music Club Dance.

Next music for All Women, italiano, Bologna, and Anglesa.

next music for Shakira. Rabiosa. Pora tutti. And never you said

domenica a tutti. Io faccio i complimenti a Dax. Buona bellissima diretta, ecco la papera. Bravissimo.

Shakira e Micione, Melody, Das, Elka, Hulk, DJ Bello, Lilli, Rita, Cammi Mia e Jessie. Saluto Samuel, Pirlotto, Whisky, Ciro Becchino, Paola, Felix, Alice. Saluto Tech Love, Fenice, Marica, Planet Musical, Rotwell, Maurizio Bolzano, Luca. Infine saluto Azzurra, saluto tutte le persone che ascoltano da tutti i dispositivi, tutti da Lecce, da TuneIn, dappertutto, e saluto tutti i gruppi

0: questo cielo blu lo regala a Napoli.
1: Dicono vabbè, Micione, mi hai anticipato, lo stavo bannando io, mannaggia. Io questo la dedico a tutti voi, Tony Colombo.

0: Intanto il tempo
1: dedico a te, Daraz, e a Enka, tutto per voi due.

Che belle mani, che bella faccia, che bello cuore che tu tieni per me. O cielo azzurro, o grane biondo, io voglio vivere abbracciata con te. In tuo bicchiere, acqua sincera.

per me sei il non passaggio, sei una strada per l'eternità. Ehi, ehi, ehi, cammino, cucchia e capillo, e tu mi porta felice sostanza.

0: Saluto Ago, ciao Ago. Saluto tutte le persone che mi ascoltano. Franco Stacco, la foglia di bambù.
1: Troppo belle so che sono blu. Tu mai potessi immaginare qual è stata quella cosa che mi ha fatto innamorare.

questa la dedico ai miei titolari. Model Talk la dedico a Shakira e a Micione. Tutto per voi due. Fino alle ore 20 dopo arriverà lui, Points.

La mia diretta è giunta al termine. Io per primo saluto i miei titolari, Shakira e Micione. Un grazie a voi due.

Vito, Dina, Melody, Dars, Elka, Ulf, DJ Bello, Rita, Camimiai, Ceppi. Saluto Samuel, Pirlotto, Whisky, Cyberman, Ciro Becchino, Paola, Felix, Alice, Claudio. Saluto Tech Love, Fenice, Point, che adesso prenderà console. Saluto Marika, Planet Musical. Saluto Rottweiler, Shock Boom, Azzurra. Saluto la mia amica Maria che mi ha ascoltato dall'esterna. Saluto tutti i gruppi associati a Radio Sole Luna.

Pronto, Giuseppe Citti. Io vi do il mio appuntamento domenica alle ore 19. Buona settimana a tutti, per me sarà dura, a me mi dispiace non ascoltarvi, ma vengo a casa stanca, morta, mi dispiace ragazzi.

abbraccio. Points, io ti auguro una buona diretta. Sono 19:54, 5 minuti prima. Non importa. Buona musica, Points. La console è tutta tua. Ciao belli. A domenica.

E allora una buona sera a tutti da Points. In questa domenica sera sono le ore 20. Vedevo che giocava la Germania, vince 3-1. Questo mondiale ha già fatto dei risultati un po'. Brasile-Marocco 1-1. Allora, purtroppo noi siamo a casa come Italia e ormai è già tre competizioni che non facciamo i mondiali. Ma torniamo a noi e alla musica. Stasera troveremo musica internazionale con Points su Radio Sole Luna. Allora, facciamo partire la playlist e poi salutiamo dalla chat e andiamo avanti con i Coldplay.

È bella questa canzone dei Coldplay rifatta, We Pray, sì, veramente bella. Allora, come ho detto, le promesse sono promesse, andiamo a salutare chi ha nelle chat su Radio Sole Luna. Salutiamo subito, vediamo Jessie, Cami, Giuseppe, Rita, Samuel, poi salutiamo i proprietari che sono Shaky e Michonne. Salutiamo anche chi ha fatto la trasmissione prima, Baby. E andiamo avanti sempre con la nostra playlist internazionale, ma troveremo anche qualche canzone italiana. Quindi ora dopo avremo gli Imagine Dragons con Thunder, Thunder, ma sentiamo le ultime note con i Coldplay.

E nemmeno mi ero accorto che era finita, devo dire la verità. Imagine Dragons con Thunder, Thunder. Allora, ora abbiamo una canzone che è un po' italiana e un po' francese. Lui è Sfera Ebbasta con una cantante francese. Ho detto internazionale, quindi ci può essere anche la musica italiana. Quindi un po' di tutto. Vai subito, ce la sentiamo.

E torniamo in diretta, torniamo in studio su Radio Sole e Luna con Points, Ras Fare Basta e Sciablo. L'artista francese non ve lo dico perché farai una figura di mamma che non voglio fare, è un nome veramente strano da pronunciare, ve lo dirò la prossima volta, faccio un po' di lezioni e poi ve lo dico. Allora, con Points ci ritroviamo anche martedì alle 22 e venerdì sera alle 23. Allora, martedì alle 22 sarà una playlist completamente quasi italiana. Ok, vi ho svelato anche questo, quindi andiamo ad ascoltarci Craig David, Walking Away.

Craig David con Walking Away. Allora, dicevamo, la parte finale della trasmissione sarà veramente un po' brasiliero, un po' sudamericana, veramente bella. Vi dico solo dei nomi: Gerard De Pablo, Santana, Tribalistas, Maria Gadu, verso la fine. Quindi rimanete connessi per ascoltare tutta la trasmissione dalle 20 alle 21 e poi passeremo la linea a Shaki. Vai con Sasha, if you believe.

E torniamo in studio per voi su Radio Sole e Luna con Points. Vediamo la chat cosa dice. Ci siete sempre? Sì. Allora, salutiamo Cami, salutiamo Shaki, Elka, Cami, Rita, Micione, Jessie e varie dicendo. Gli ultimi che hanno scritto sono questi. Allora, andiamo avanti con la nostra playlist, vediamo cosa troviamo. Ah, un gruppo veramente storico, loro sono i Tech Death, Back for Good. Qui vecchi ricordi, immagino, eh.

Back for Good, questa l'ho cantata tutta veramente. Take That. Saluto Paola, ho visto che è entrata nella nostra chat su Radio Sole Luna e vediamo che era entrato di nuovo anche Dina. Anche Dina, salutiamo anche Dina e andiamo avanti con la nostra playlist. Abbiamo sì, questo è un bel gruppo. Io sono duro, sa con sa.

Yusuf Nur, loro sono veramente veramente bella anche questa di canzone. Andiamo nella nostra chat su Radio Sole Luna e tra poco arriva una canzone italiana. Tra poco, questa è una sera internazionale musica straniera. Allora, vediamo Micione che si scatena insieme a Jessie, a Rita, a Kemi e poi chi trovo? Samuel, The Crew. Allora, siamo tutti in questa domenica sera, tra poco inizia una nuova settimana. Lunedì giorno tragico, lunedì un giorno odiabile, molto odiabile. Allora andiamo avanti con la nostra playlist. Alanis Morissette con Everything. Ascoltiamo l'ultima nota di Yusuf Nur.

Lei era Alanis Morissette, non so se avete visto, ha cantato anche l'inno del Canada, la prima partita del mondiale. Allora, ricordiamo il palinsesto per questa sera, dopo di me ci sarà Shaky e poi ci sarà DJ Bello alle 23, quindi rimanete connessi con Radio Sole Luna, che ancora la serata è molto lunga, molto molto molto lunga. Allora, cosa c'è? Cosa c'è in playlist? Ho perso la schermata. Abbiamo Annie Lennox con Why.

Lei, Annie Lennox, wow, siamo veramente arrivati a metà trasmissione. 20 e 30, allora la seconda parte sarà un po' differente. Verso la fine, sì, un po' più tribalistas, diciamo così. Allora, cosa dice la nostra chat? Complimenti. Ci fanno i complimenti, Jesse, complimenti, bravo veramente, ti ringrazio veramente. E andiamo avanti con la... Mi sono emozionato, diciamo così, dai. Allora abbiamo il cerchio della vita, sigla del Re Leone, uno dei miei cartoni preferiti. Una sera farò una trasmissione di cartoni animati, se vorranno. E fatemelo sapere se si può fare la trasmissione su cartoni animati, non scherzo.

Il cerchio della vita con il Re Leone, questa poi vanno a Spagna, veramente bella. Allora, mi hanno dato l'ok per la trasmissione dei cartoni animati. Ci potrei pensare per. Io ci sono venerdì alle 23 e ci pensiamo, dai, la pubblicizziamo tutti assieme e facciamo una trasmissione divertente sui cartoni animati. Non sarebbe male, veramente. Ma torniamo a noi che siamo nell'ultima parte della trasmissione, troviamo Desiree con Life.

Desiree Life, e ora siamo arrivati al punto che vi dicevo che cambia un po' la musica, ma non è che cambia così tanto, ma rimane sempre nell'orecchiabile, ma andiamo un po' più sul sudamericano, diciamo, e troviamo Santana con Maria Maria e vai su Radio Sole Luna con Points. E salutiamo anche chi è in chat, va ormai, dai, allora salutiamo Jesse. Salutiamo Andrea, salutiamo Micione, salutiamo Paola, Andrea l'ho detto e via dicendo. Marica, vai, si va con Santana.

Maria Maria Santana, è un mago veramente Santana. Allora, siamo sempre in diretta con Points su Radio Sole Luna e saluto anche Fabri che è entrato in questo momento e andiamo Alizé anche andiamo avanti con la nostra playlist e abbiamo Gerard De Pablo, non so se si pronuncia così, quindi boh, diciamo così, la flacca.

E la flacca! Allora siamo arrivati all'ultimo terzo di trasmissione. Possiamo partire anche un po' prima, diciamo. E va bene, va bene. Allora, ricordiamo gli appuntamenti con me che sono alle 22 e martedì con playlist format 99% italiano. E poi vediamo venerdì se fare questa trasmissione sui cartoni animati. Sarebbe veramente bellino. Più che più sarebbe una cosa differente, secondo me, quindi ci penserò, ci penserò. Allora, andiamo avanti e troviamo i Tribalistas. Ascoltiamo le ultime note.

loro erano i Tribalistas. Allora, mettiamo l'ultima canzone internazionale e poi chiuderemo con due canzoni italiane. Siamo veramente arrivati quasi alla fine. Quindi, Shaki, scaldati, che sta arrivando il tuo momento. Vai con Maria Gadu Shimbalaye.

Allora, non era l'ultima canzone straniera, eh? Lo credevate, invece non lo era. Allora, mettiamo veramente l'ultima canzone internazionale. Loro sono i Full Garden Lemon Tree e poi chiudiamo con una canzone italiana. E vediamo il mondo chat. Allora, salutiamo Micione, Jesse, Samuel, Whiskey, Melody, Rita e via dicendo, aspetta Fatizero e tanti altri. E

e siamo veramente arrivati alla fine, eh? Spero di non avervi rotto le palle, si può dire? Dai, diciamolo, con questo perbenismo. Spero che vi sono piaciuto a tutti, io saluto veramente tutti e tutta la chat, Radio Sole Luna, Shaki, Michone, e metto l'ultima canzone che è per me per sempre, Eros Ramazzotti, ritorno per passare la linea dopo a Shaki. E questa è una dedica, non so se è connessa, ma è per lei.

E allora veramente è bellissima la versione spagnola di Eros Ramazzotti, per me per sempre. Ci vediamo martedì alle 22 e veramente io lascio la linea a Shaki e saluto tutti. Ciao, ciao, veramente a tutti.

0: In console a Radio Sole Luna suona DJ Shakira.
1: Buona domenica a tutti. Benvenuti su Radio Sole Luna. Points, sei stato bravissimo. Ottima musica, ottima conduzione radiofonica. Bravo. E bravi anche i DJ che mi hanno preceduta. Lui, Daras. E Baby. Iniziamo come sempre i saluti. Un saluto va sempre chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. Salutiamo questa meravigliosa chat, a partire da Azzurra, Salvo, Dottor Step, Amarica, Affatti Zero, Fenis, Tecrov, Claudio, Alice, Felix, Cyberman. Ai nostri bottini, Whisky, Pirlotto, Melody e Samuel. Saluto all'amica Paola, Ciro il Becchino, Points, ancora grazie Points per la tua bella diretta. Saluto a Cessi, a Cami, Andrea, la Rita, DJ Bello e Fabri.

Lo devo salutare quel pirlone di Giuseppe CT, ma sì, dai. Ciao Giuseppe. Ad Aras. A Elka. E poi chi manca? Micione. E poi mi saluto pure io, Dina. Ciao Dina. I can't stop the lonely beat in my heart. Vi terrò compagnia fino a 22:10 circa, che poi dopo ci sarà solamente DJ Bello e ci porterà lui a Nanna, vero DJ Bello? Dove sta adesso? Boh, sarà a cena. Comunque grazie a tutti per la buona diretta, un buon ascolto, una buona musica e un buon divertimento, è normale. Ciao Anna! Salutiamo Anna Solare, ciao bella! E loro sono i Village People! Un bel minestrone pure stasera, eh? E poi c'è anche una bella barzellettina. Sapete che io sono quella delle barzellette, eh?

ragazzuoli, ballate su. Ciao Rita.

ci calmiamo un pochino? Sì, con Vaya con Dios, What's a Woman, per tutta la chat. Abbiamo due richieste, due. What's a woman when a man don't stand by? Però un po' di pazienza.

Salutiamo anche a chi sta seguendo mondiali, che a noi non ce ne frega proprio niente. Ad Andrea piacciono le donne russe. A Micione? All those dreams from the past. A Giuseppe? Ma ciao Bobbe, ciao bella. A Fabri?

Never. A Step le donne che ballano meglio, eh? Bravo Step. Le donne intelligenti. Ciao Catwoman, ciao.

Diamo la buonasera a Lorenzo. Al microfono in questo momento ci sono io, Shaki.

E dopo le richieste ci sarà la mia barzellettina, tutti con le orecchie aperte. L'importante è che riuscite a capire.

0: spazio richiesta.
1: Ho avuto due richieste, tutte e due la medesima canzone, per Fati e per Anna Solare. Pazza, Loredana Bertè.

0: spazio richiesta.
1: Lui è Francesco Gabbani, Summer Funk. Questo brano me lo richiede Dottor Steppe. Buon ascolto.

0: i loro nomi, Pulici e Pugedu. Due pulci si incontrano, i loro nomi, Pulici e Pugedu. Ciao Pulici.
1: Oh, ciao Pugedu.
0: Come va?
1: Sono raffreddato.
0: E come mai sei raffreddato?
1: Perché abito in un posto dove c'è sempre corrente, aria fredda.
0: E dove abiti?
1: Sopra i baffi di un motociclista. Questo accelera e quest'aria mi prende alle spalle.
0: E che te lo fa fare stare lì? Cambia posto.
1: E dove vado? Non so dove andare. Tu dove abiti?
0: Io abito sopra la testa di una bionda. C'è sempre il sole. Il riflesso, poi c'è un caldo, sono sempre in canottiera.
1: Ma va! Ma di notte c'è freddo lì.
0: No, di notte prendo un pelo lungo e vado giù, nelle parti di sotto.
1: Ah, lo voglio provare, ciao.
0: Si rincontrano dopo 15 giorni. Ciao Pulici.
1: Oh, ciao Pugedu.
0: Come va?
1: Sempre raffreddore, tosse.
0: Ma non hai fatto come ti ho detto io l'altra volta?
1: Ho fatto così, ho trovato questa bionda alta. Mi sono andato in alto nella testa, stavo benissimo, il sole, il riflesso, sudavo. Poi di notte sono andato sotto. Solo che domani mattina mi sono risvegliato sui baffi del motociclista.
2: No. Non credere, la mitica Mina. Questo è per te, Micione.

0: su richiesta.
1: Un brano che mi ha richiesto la Jessie. Il titolo è un po' strano. Bap Bapa. Buon ascolto, Jessie. Però sarebbe Casa Choc, dai. E basta richiesta, ne ho ancora una, poi stop.

Allora, la prossima volta che fai diretta, Jessy, fai tutta una diretta di canzoni russe, eh? Ok? Però devi dire anche il titolo, eh? Lo devi dire in dialetto russo.

Questo è un brano che non conoscevo. Un brano di Rita Pavone. Nella mia stanza. Questa la dedico a tutti i DJ e le DJ di Radio Sole e Luna.

Non fumare, Andrea. Olio di rosse, che fa molto male il fumo. Mi fa persino vergogna. Te lo dice una che fuma.

Mia Martini, dillo alla luna. Per tutti i moderatori e moderatrici di Radio Sole Luna.

0: Guardami quando mi parli. Guarda se tremo.
1: Sì, Cami, l'unico viziaccio che ho.
0: Di parlare.
1: Che ci posso fare?
0: Guardando i muri.
1: Tanto devo sempre morire.

0: E se c'è qualcosa che non ti va, tu dillo alla luce.
1: La facciamo una bella dedica a tutte le nonne?
0: Che porti fortuna, dirlo alla luce.
1: Vediamo un po' quante nonne ci sono qua. Io, per primo.

cielo alla luna. A proposito, 18 giugno si avvicina. Compleanno di Radio Sole Luna, 7 anni. Dicono che il settimo anno è l'anno della crisi. Speriamo di no.

Diamo la buonanotte a Hulk. Notte Michele. E mi ha mandato un vocale Claudio, non so che cosa vuole.

E arriva lei, Caterina Caselli, il volto della vita, per i birilli blu. E adesso ho una richiesta, basta richieste!

Gigi Finizio, lo specchio dei pensieri. Questo brano te lo dedica un anonimo a te, Fati. Buon ascolto.

0: spazio richiesta.
1: E questa per stasera è l'ultima richiesta. Luce, dove Pino Mango. E questo brano, Micione, lo dedica a me. Grazie, Micio.
2: Parlami. Mua.

Allora siete pronti per giovedì, per il bingo? Fati, registrati, dai. Che almeno non puoi vincere i Days, non puoi vincere XAT, ma almeno una notte di passione con Ciro il Becchino la puoi vincere. Che vale di più che i Days e XAT, te lo dico io. Che tanto rimane immune perché non combina niente, sta tranquilla.

Facciamo ancora 15 minuti di diretta, poi arriviamo, arriva lui, dice il bello. Col suo canto.

Lui è il Mr. Book. To Love Somebody. A chi piace, gliela dedico.

Anna la dedica a me e a Fatti. Io dopo voglio fare una dedica speciale a una persona che mi è sempre vicina, mia amica da un bel po' di anni,

come ho detto poco fa, la voglio dedicare a una persona che è mia amica, mi è sempre vicina, ci sentiamo tutti i giorni, è la mia confidente. Per te, Rita, la tua immagine. Loro sono Dick Dick.

chi lo sa, io non sono amica, molto amica, delle canzoni moderne, troppo moderne. Forse perché sono antiquata anch'io, però io prediligo.

Questo brano è per il DJ che arriverà proprio dopo di me, per lui, per DJ Bello. California Dreams, The Beach Boys, questa per te, sognando la California. E poi i saluti.

con una raccomandazione, dice il bello. Magari tu non ti ricordi più, eh? Lo spazzacamin per me e il mio canto libero per Micio, che lui ama questo brano, non ne può fare a meno, se lo sogna pure di notte. È una fissa, eh? È una fissa. Lui quando va in macchina, proprio a palla, la musica, solo Lucio Battisti, il mio canto libero, sempre quello.

lui si alza la mattina, no? Canta il mio canto libero. Va a letto la sera, il mio canto libero. Sempre. Stasera Miccio me mena.

0: soprattutto chi mi ascolta dall'esterno. Saluto Axel, Lorenzo. In this world of troubles, Azzurra, quella meraviglia di Rottweiler. Anna Solare, dottor Vijay Stepp. Marika, Fenice. The Crow, Catwoman e Claudio. Alice, Felix, Whisky, Pirlotto, Samuel e Melody. La Paola, Ciro il Becchino, Jesse, Andrea, Rita, DJ Bello. Elka ed Aras è il mio micione. Io vi do appuntamento, credo, martedì, se Dio vuole. E vi ringrazio per l'ascolto e per tutto. Per tutto l'aiuto che ci date. Anche se qualche volta mi arrabbio, vabbè, pazienza, ci sta. Grazie a tutti ancora e passo la console a lui, a DJ Bello. Buona diretta, Bello, e occhio, il mio canto libero.
1: Ciao a tutti! Ciao a tutti!

Buonasera a tutti qui, dice bello sempre su Radio Sole Luna. La prima di web, fate i cuori ragazzi. Siete pronti? Siete carichi? Siete caldi? Avete acceso un po' d'aria fresca? Che fa caldo anche oggi? Sempre su Radio Sole Luna. Faccio le belle salutine affettuose e calorose come sempre, Lina Micioni, Massimo Romano e tutto lo staff di Radio Sole Luna. E grazie a tutti i DJ che mi hanno preceduto prima di me, compresa la nostra titolare di Radio Sole Luna, la prima di web, fate cuori. E grazie a tutti del buon ascolto, della buona provenienza e della buona diretta, sempre su Radio Sole Luna.

Ehi, hey, ragazzi belli, bel prossimo brano musicale, però lo dichiama la nostra titolare Dina. È un'altra bella bella song, tutte per lei, da dice bello bello, e tutto lo sa finire a Yusuruna.

eccola qui, qui. Un altro brano musicale, qui salutiamo tutta quanta nostra amichetta Rita, da Dice Bello Bello, Gianna Nannini.

Belli belli, sta arrivando tutti per voi da C'è Bello Bello, se questi sono i Scorpionze, tutto per voi da C'è Bello Bello e tutto lo staff di Radio Sulla Luna.

E va ragazzi belli belli, bye bye bye bye con Francesco Cabani, viva la vita, tutto per voi, c'è bella bella.

0: Beh, ragazzi, non me l'aspettavo questa cosa, cazzo, ma siete matti, siete. È bellissima sta roba qua. Ma questo è il video di Viva la Vita?
1: No, è questo il video di Viva la Vita.
0: Ah, è questo?
1: Sì.
0: Davvero?

0: Ma che bei pantaloni!
1: Che io vanno anche da uomo! Che cazzo di sfigato sei?
0: Ci abbini anche un rossetto!
1: Forse mi fai schifo! Forse mi fai così!
2: E beh, ragazzi, belli belli, corisa, canta ancora! Tutto per voi, c'è bella bella!

Ma ragazzi, belli belli, con Francesca Michelin, Fango in Paradiso, tutto per voi già DJ, bello bello, wow wow wow.

E va ragazzi, belli belli, vai. Bello, wow, bello questo, eh. Bello, beh, ancora grande Adriano Celentano, sono un quarto d'ora, tutto per voi, cioè bello.

E va, ragazzi, belli, belli, belli, wow, wow, wow. E lo die dimenticarsi dalle 7. Wow, wow, wow, wow. Tutto per voce, bella, bella.

bella o sempre su Radio Sole Luna, prima di novembre per altri cuori. Buonanotte, buonanotte a tutti chi va, e grazie a tutti, alla prossima, sempre su Radio Sole Luna.

Nancy Brock, la nostra titolare di Nancy Brock. Oddio, questo molo DJ non ci metto, non mi mette lo spazzacamino. Wow, wow.

mi chiama, ma che vuoi? La benedizione già ce l'hanno data, già abbiamo fatto tutto, dai sul prete, dai, c'è il prete, ci manca solo il prete stasera. E va ragazzi, belli, ballate, va.

Morandi, da Gianni Morandi, da DJ Bello Bello e tutto lo staff di Radio Sole 1. E grazie a tutti ragazzi, mi raccomando, non passate al prossimo appuntamento, sempre su Radio Sole 1 e tutto lo staff di Radio Sole 1. E grazie a tutti, anche i DJ mi hanno piaciuto prima di me. Bravi, bravi, bravi, continuate così. Tutte brave, brave, brave, brave, belle song, bravi, bravi, bravi. Sono contento, sempre su Radio Sole 1, la prima di web è per tanti cuori per voi. Io vi faccio una buona notte a tutti, una buona serata a tutti e grazie a tutti, noi ci sentiamo presto, sempre su Radio Sole 1, e grazie a tutti e buonanotte a tutti. Ciao ciao a tutti e grazie a tutti, sempre di tutti. Grazie a Dina sempre, grazie a Dina, a Miscione, a Max Bono e tutto lo staff di Radio Sole 1. Grazie a tutti, alla prossima ragazzi, mi raccomando numerosi, Se corri arrivi più veloce. Buonanotte a tutti ragazzi, alla prossima.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi,

0: il Tazenda.
1: Grazie.
0: Desemparados, abbandonati vuol dire?
1: Abbandonati, rifiutati.
0: Ragazzi, io faccio musica da molti anni, posso dirvi una cosa, siete bravissimi.

0: Vabbè, ma adesso basta. Ma mi sono stancato di ballare. Con me? O con lui?
1: Con nessuno dei due.
0: Come non nessuno? Figura e mezza l'abbiamo fatto. Non ci credo. Sei tu. E vai. Vai. Amore, vieni.